0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2:01.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Quanto è piccolo

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. 1, 2, 3.

0: Slam.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

0: giuro che avrò cura di te.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. It's a party we can do.

0: Music!
1: Radio Vicenza.
2: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Radio Vicenza. La radio che parla di te.

Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Radio Vicenza.

0: Rieccoci di nuovo insieme anche in questo 25 di settembre per dare un'occhiata segno per segno a quello che ci accadrà durante la giornata. Ariete, giornata non del tutto facile, umore variabile. Toro, siate disponibili e gentili con tutti, ma estremamente decisi. Gemelli, durante la giornata avrete occasioni di incontri interessanti. Cancro, conoscerete persone che indirettamente serviranno ai vostri scopi. Leone, saprete abilmente districarvi da ostacoli imprevisti e Vergine, gli astri vi favoriranno nel settore economico-finanziario. Bilancia, buona giornata per tutto ciò che concerne il lavoro e agli amici dello Scorpione dico evitate di stancarvi troppo perché poi il vostro fisico potrebbe risentirne. Sagittario, prospettive davvero favorevoli per un progetto anche abbastanza impegnativo. Capricorno, troverete il modo di fare un notevole passo avanti. Acquario, molti sono gli impegni in vista, ma saprete dove dosare, diciamo, i vostri sforzi. Pesci, e qui concludiamo, avrete sufficientemente spazio per cavarvela in situazioni anche abbastanza complesse. E con questo passo e chiudo per il 25 settembre. È tutto con l'oroscopo, a domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed è sempre un piacere quando arriva il venerdì. Buongiorno, benvenuti. 25 di settembre, 268esimo giorno dell'anno. Mancano 97 giorni per arrivare alla fine del 2026 e apriamo assieme anche oggi la nostra giornata.

0: vediamo assieme quello che è capitato negli anni in questa data, il 25 di settembre. Partiamo dall'anno 275, quando Marco Claudio Tacito viene nominato imperatore romano dal Senato. Passiamo al 1066, con la battaglia di Stamford Bridge finisce l'era vichinga in Inghilterra. 1789, la Carta dei diritti degli Stati Uniti viene approvata dal Congresso degli Stati Uniti. 1956, viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico tra Scozia e Terranova. 2005, a Ferrara, il 18enne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: siamo arrivati agli onomastici con i santi del giorno. Oggi la Chiesa ricorda San Cleofa, discepolo di Gesù, e Santa Aurelia.
1: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri alla bellissima Catherine Zeta-Jones, nata nel Galles nel 1969, a Will Smith, attore tra i più amati, nato a Philadelphia in Pennsylvania nel 1968, ad un altro grande attore, Michael Douglas, figlio d'arte, nato nello stato del New Jersey nel 1944, e infine buon compleanno anche a Zucchero, Adelmo Fornaciari, nato nel 1955.

0: La notizia legata alla data di oggi ci porta al 25 di settembre del 1976, quando nascevano gli U2. Il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettere su una band, affiggeva un volantino nella bacheca della sua scuola. All'appello rispondevano in quattro. Il 25 settembre si ritrovavano a suonare nella cucina di Larry, dando vita ad un nuovo gruppo che prendeva inizialmente il nome di Feedback, tramutato poi in U2, suggerito pare dal chitarrista dei Cure Robert Smith, ispirato all'aereo spia americano abbattuto in Unione Sovietica nel 1960.
1: Ti ho vista

vediamo assieme quello che è capitato negli anni in questa data, il 25 di settembre. Partiamo dall'anno 275, quando Marco Claudio Tacito viene nominato imperatore romano dal Senato. Passiamo al 1066, con la battaglia di Stamford Bridge finisce l'era vichinga in Inghilterra. 1789, la Carta dei diritti degli Stati Uniti viene approvata dal Congresso degli Stati Uniti. 1956, viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico tra Scozia e Terranova. 2005, a Ferrara, il 18enne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Buongiorno Vicenza!
12: Buongiorno Vicenza!
11: La mattinata della radio che parla di te.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: 25 di settembre, quello di oggi è il World Dream Day, la giornata mondiale dei sogni, dedicata a, beh, al buon dormire, ma anche a quei sogni che abbiamo dentro di noi che vorremmo realizzare. E un altro saluto particolare lo voglio inviare ai farmacisti, perché oggi è anche la loro giornata, la giornata mondiale dei farmacisti. Io con questo vi saluto, vi auguro un buon venerdì.
1: Brioche e cappuccino.
2: www.radiovicenza.com

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Si trova ancora ricoverata all'ospedale di Padova nel reparto di chirurgia plastica. La 96enne è rimasta gravemente ustionata in un incidente domestico a Breganze. La donna sarebbe scivolata dal water al bidet aprendo accidentalmente l'acqua bollente. Ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. È stata trasferita a Padova. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale nei confronti del conducente dell'auto, protagonista dell'incidente avvenuto lo scorso 28 agosto a Schio, in seguito alla morte in ospedale, dopo quasi un mese di agonia, di Massimo Scarello, 63 anni del luogo, investito mentre era in bicicletta. Oltre 1.660.000 euro per recuperare 22 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Vicenza. La Giunta ha approvato 3 interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, finanziati in parte da fondi regionali ed europei. Il piano comunale prevede complessivamente il recupero di 174 alloggi inutilizzati. A Vicenza nasce Up to You, la nuova youth board del Focus Giovani. 20 ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni potranno partecipare concretamente alle scelte sulle politiche giovanili della città. Non servono esperienze particolari, ma voglia di mettersi in gioco. Candidature aperte fino al 18 ottobre sul sito del Focus Giovani Vicenza. Il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, ribadisce la contrarietà del comune all'istituzione del Tribunale della Pedemontana. Secondo Michelusi, il Tribunale di Vicenza soffre già di carenze di personale e risorse e un nuovo ufficio giudiziario rischierebbe di disperdere quelle disponibili. Il sindaco chiede quindi al governo di ascoltare i comuni e i territori prima di decidere. Sport e solidarietà scendono in campo domenica a Malo con il primo torneo di footgolf in Buca per la Speranza. Dalle 15 al mini footgolf park, l'intero ricavato sarà devoluto a Città della Speranza per sostenere la ricerca sulle malattie pediatriche. Ospiti 3 campioni, Julio Gonzalez, Stefano Grigolo e Antonio Toto Rondon. È tutto anche con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei nostri programmi.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Nuovo per un dito nella piaga da Miss Italia, canzone con cui ci fu anche una polemica, non so se vi ricordate, proprio con la direzione di Miss Italia del concorso nazionale Miss Italia, perché non volevano che Dito nella Piaga usasse il nome del concorso per un titolo della sua canzone, poi l'ha spuntata lei, come abbiamo ben notato. Insomma, la canzone è qua. Buongiorno da Marco Picchio, buongiorno Vicenza, ben trovati anche in questa mattina di venerdì 25 settembre. Mi esce spontaneo, mancano giusto due mesi, settembre, ottobre, tre mesi, aspetta, a Natale, mancano tre mesi a Natale oggi. Ci vogliamo pensare già a fare i primi regali? Sto veramente scherzando. Buongiorno, ben trovati insieme con voi fino alle 9, ultimo appuntamento della settimana, tra le altre cose per quanto mi riguarda, perché poi c'è la pausa weekend. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete comunicare con noi. E stamattina abbiamo almeno due ospiti, poi dopo vi dico meglio, dai, ne parliamo cammin facendo. Si riparte con Sena Spyro, la sua Material Love.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Le 7:15, il nuovo di Rama si chiama Cabana, ma le 7:16 appunto l'ho già detto, sì. No, vabbè, io ho un po' l'incubo dell'ora a quest'ora, perché no, la gente si deve alzare, no? Mi piace tenervi informati, magari non so, qualcuno è ancora veramente a letto, ci ascolta da qualche device, dal telefonino, chissà. E no, sentirsi dire oh, sono le 7:15 è importante, perché devo andare al lavoro o a scuola o non so dove. Dunque, la prima notizia di questa mattina, si torna a parlare della linea ferroviaria Vicenza-Schio, con Confindustria che chiede di accelerare sul fronte dei finanziamenti. Il vicepresidente Pozza sottolinea la necessità di proseguire il lavoro tecnico e di approfondire le diverse soluzioni ancora sul tavolo. La linea ferroviaria attende infatti ancora le risorse necessarie per gli interventi previsti. L'obiettivo è arrivare a una soluzione che permetta di migliorare il collegamento tra Vicenza e l'area di Schio. Il confronto riguarda quindi sia gli aspetti tecnici sia quelli economici dell'opera. Confindustria chiede che il percorso non si interrompa proprio nella fase decisiva, quindi in questo momento cruciale.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: 7.25, buongiorno Radio Vicenza. Allora, vi parlavo prima di due ospiti di questa mattina. Innanzitutto riprendiamo la bella abitudine del venerdì, la nostra consuetudine, chiamiamola così, contattare il nostro Riccardo Giuntini per tutte le ultime notizie sulla Pallacanestro Vicenza, quindi anche le novità che ci sono, perché ripartiamo proprio da oggi intorno alle 8.30 e questa è una. Poi ospiteremo anche Vanni Berna in merito a un evento importante che si svolge a Villa Farsetti, la festa del vino, con cantine che veramente arrivano da tutto il mondo e anche delle rare eccellenze. Poi ne parliamo con lui intorno alle 8.50 più o meno, quindi tutto questo avviene nella seconda parte della nostra mattinata, ok? Fra poco c'è l'oroscopo.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.

Rieccoci di nuovo insieme anche in questo 25 di settembre per dare un'occhiata segno per segno a quello che ci accadrà durante la giornata. Ariete, giornata non del tutto facile, umore variabile. Toro, siate disponibili e gentili con tutti, ma estremamente decisi. Gemelli, durante la giornata avrete occasione di incontri interessanti. Cancro, conoscerete persone che indirettamente serviranno ai vostri scopi. Leone, saprete abilmente districarvi da ostacoli imprevisti e Vergine, gli astri vi favoriranno nel settore economico-finanziario. Bilancia, buona giornata per tutto ciò che concerne il lavoro e agli amici dello Scorpione dico evitate di stancarvi troppo perché poi il vostro fisico potrebbe risentirne. Sagittario, prospettive davvero favorevoli per un progetto anche abbastanza impegnativo. Capricorno, troverete il modo di fare un notevole passo avanti. Acquario, molti sono gli impegni in vista, ma saprete dove dosare, diciamo, i vostri sforzi. Pesci, e qui concludiamo, avrete sufficientemente spazio per cavarvela in situazioni anche abbastanza complesse. E con questo passo e chiudo per il 25 settembre. È tutto con l'oroscopo, a domani.

0: è diventata in poco tempo una grande hit, Lose Myself di The Baus alle 7.36, questa è Radio Vicenza. Dunque abbiamo degli sviluppi, possiamo dire così, su un caso che di cui abbiamo trattato più volte nel corso di questi ultimi giorni, del giallo a Fara Vicentino, dove due coniugi, come ricorderete, sono stati trovati morti nella loro abitazione. L'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti è quella di una intossicazione da botulino. Pensate, sono in corso le analisi sui cibi trovati in casa e sulla verdura proveniente dall'orto della coppia. L'obiettivo è capire se ci possa essere una fonte comune che abbia provocato l'intossicazione. Sul caso stanno lavorando carabinieri e specialisti, mentre gli accertamenti dovranno chiarire le cause esatte dei decessi. Per ora quindi quella del botulino resta un'ipotesi investigativa in attesa dei risultati definitivi delle analisi.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Buongiorno, sono le 7.43, buongiorno Vicenza, a tutti quelli che si stanno alzando, stanno aprendo gli occhi con noi e che accompagneremo in questo venerdì 25 settembre. Allora, sentite qua, la Via Quirinissima entra ufficialmente tra gli itinerari culturali europei grazie al riconoscimento del Consiglio d'Europa, un traguardo che porta questo percorso vicentino e veneto accanto a itinerari molto conosciuti come il Cammino di Santiago e la Via Francigena. La Quirinissima ripercorre il viaggio compiuto secoli fa dal mercante veneziano Pietro Querini, legato anche alla storia del baccalà. Il riconoscimento punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale attraversato dal percorso. Per i territori coinvolti si apre quindi anche una nuova opportunità sul fronte del turismo culturale. La consegna ufficiale del riconoscimento celebra un progetto che collega storia, territori e tradizioni.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Ascolti.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Pubblicità.
7: Ma che bel sorriso! Dove vai?
8: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
9: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
9: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
10: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
11: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
12: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
13: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Joy Bastiglia alle 7.58 su Radio Vicenza. Siamo arrivati praticamente alla fine anche della prima ora, volata come un soffio. Adesso Disco Remember, poi ci si collega direttamente con la redazione per la pagina informativa delle 8. Il Disco Remember è affidato in questo caso ai Drum Theater, si chiama Eldorado, eccola qua.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi prime e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Misure che aiutano ad integrare, rivendica la Premier Meloni. Decreto vergognoso, attaccano invece le opposizioni. Sentiamo prima la Presidente del Consiglio, poi il leader di AVS Bonelli.
7: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
8: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
6: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran, abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
9: Archiviata la delusione di Zenica, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
10: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno, sicuro, durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
9: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
11: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
9: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Your hit music station.
14: Radio Vicenza, The New Hit.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica, questa bella novità che, italiana, che apre la nostra seconda ora di oggi di Buongiorno Vicenza. Venerdì 25 settembre, amici, finita anche la settimana, è quasi finito anche il mese, tra le altre cose, per poco sconfiniamo in ottobre. Comunque abbiamo ancora delle belle giornate, dai, tutto sommato è un bel settembre, no, con temperature anche gustose, possiamo dire pure così. Ripartiamo, un'altra ora piena di musica, notizie e anche ospiti, come vi ho detto prima. Playing the hits.
2: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
3: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
2: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Elisa, quando nevica, che bella sta canzone. Quando nevica, punto interrogativo, è chissà. Adesso abbiamo queste estati così lunghe che potrebbero non finire neanche mai, tra le altre cose. Allora, 8 e 18, siamo ancora insieme. Altra notizia, tragedia nella notte a Padova, dove un impresario edile vicentino di 51 anni ha perso la vita in un cantiere. L'uomo è precipitato nel vano ascensore di un edificio in fase di ristrutturazione. La vittima era titolare di una ditta specializzata in opere murarie e si trovava all'interno appunto del cantiere. L'incidente non gli ha lasciato scampo e i soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto chiaramente salvarlo. Purtroppo ora sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: c'era Sabrina Carpenter con The Man Child nella nostra mattinata alle 8:29 quasi praticamente. Allora, vi ho detto già in apertura di trasmissione stamattina che avremmo ripreso una delle nostre abitudini, consuetudini piacevolissime, quella di incontrare Riccardo Giuntini per le ultime sulla pallacanestro Vicenza. Allora sta praticamente iniziando un nuovo campionato con tantissime novità e di questo proprio ci parla Riccardo questa mattina, che saluto. Riccardo, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, grazie, buongiorno naturalmente a tutti gli ascoltatori di Buongiorno Vicenza. Quante volte abbiamo detto buongiorno?
0: Vabbè, buongiorno, a quest'ora va bene, dai. Senti,
1: è un piacere
0: ritrovarti. Allora, innanzitutto, dopo tutta questa lunga estate caldissima, e avrai sicuramente tante informazioni, tante novità per noi.
1: Sì, si gira a pagina, come sempre avviene naturalmente durante l'estate. Le squadre cambiano, Vicenza, la pallacanestro Vicenza ha cambiato tantissimo, pallacanestro Vicenza che si ripresenta ai nastri di partenza, si gioca domenica alle 18 contro Brescia, c'è questo difficilissimo debutto al Palagoldoni, quindi tutti attesi al palazzetto. Dicevo appunto, la formazione biancorossa, quarta esperienza consecutiva in Serie B nazionale, si torna quindi finalmente sul parquet dopo il precampionato e con una formazione ringiovanita, una formazione che comunque andrà in campo con tantissimo coraggio, queste le scelte da parte della società, e quindi a maggior ragione ha bisogno del sostegno da parte dei tifosi. Dicevo appunto che la formazione biancorossa arriva da un precampionato non particolarmente fortunato, con un paio di problemi rispetto a due giocatori, e quindi adesso si sta operando sul mercato in extremis per cercare un paio di uomini. Il primo dovrebbe essere Nicolò Pellicano, che è il playmaker che verrà tesserato proprio tra oggi e domani per essere disponibile domenica pomeriggio. E insomma, coach Cesare Ciocca, che è tornato sulla panchina biancorossa dopo 4 anni, ha preso in mano questo gruppo che ha giocato un buon precampionato e che si presenta in questo torneo di B nazionale per ottenere quantomeno la salvezza, una salvezza non troppo sofferta, e per quindi conservare quella che è la categoria importante, un campionato estremamente competitivo, quello di Serie B nazionale, che è una gratificazione per questa città e per gli sportivi, che avranno a disposizione l'abbonamento annuale, sono 17 partite di regular season, a un prezzo assolutamente accattivante, 100 euro questa promozione della società nei confronti dei tifosi, quindi abbonatevi in tanti, con 100 euro vedete tutte le partite della pallacanestro Vicenza sugli spalti del Palagoldoni per questa stagione.
0: Ok, devo dire che insomma si apre una stagione caldissima, no? Quindi che seguiremo sempre insieme da adesso in poi ogni venerdì mattina, giusto? Dico bene?
1: Molto volentieri,
0: perfetto.
1: Certo.
0: Allora io ti ringrazio per questo tuo primo intervento in questa giornata del 25 settembre, ci sentiamo alla prossima, grazie Riccardo.
1: Sì, ti ringrazio per l'ospitalità, ricordiamo magari dei
0: gli appuntamenti, ovviamente.
1: Ecco,
0: certo,
1: sì,
0: certo.
1: Esatto, gli appuntamenti.
0: Avevo perso un po' l'abitudine.
1: Beh,
0: è passato da...
1: Capita.
0: Allora sì, ricordiamo che tu in effetti sei molto attivo anche sui social, quindi ci sono anche degli appuntamenti importanti da seguire.
1: Esatto, la pagina Facebook è Riccardo Radio Cronache Pallacanestro, con la diretta e tutte le partite della Pallacanestro Vicenza, come sempre, sia in casa che fuori. E poi naturalmente l'appuntamento su Radio Vicenza da quest'anno alle 18:05 lunedì, con la cronaca e i commenti sulla gara, quindi andiamo un po' a completare il quadro.
0: Ok, perfetto, grazie Riccardo, alla prossima,
1: grazie,
0: buon lavoro, ciao, grazie.
1: Grazie Marco, buon lavoro e buona giornata a tutti.
2: E se te lo chiedono?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
4: Radio Ascolti.

0: Casango, Alejandro Garrido con AIE alle 8.38 su Radio Vicenza. Buongiorno. Si parlava poco fa con Riccardo Giuntini dei suoi canali social. Lui fa diretta chiaramente degli incontri della Palestra di Vicenza sui social. Noi siamo presenti chiaramente con i nostri social e quindi ci piacerebbe che voi magari iniziasse a seguirci se non lo state già facendo. Allora vi ricordo che siamo Radio Vicenza, è su Instagram e su Facebook, quindi se quando avete un attimo di tempo, se non l'avete ancora fatto, ribadisco, iniziate a seguirci a mettere i like, riceverete un sacco di informazioni di news importanti sul vostro telefonino, tra cui le nostre breaking news che riguardano tutti gli eventi, gli avvenimenti più importanti del nostro territorio. Ci contiamo, adesso Fedez e Marco Mazzini con Male Necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: More music!
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
0: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: C'era Mr. Rain con Lunedì Nero qui su Radio Vicenza, buongiorno. E adesso un'altra notizia: i carabinieri di Lonigo hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 45 anni, domiciliato in città ma formalmente residente nel Lazio. Il provvedimento arriva dopo una condanna definitiva per reati commessi a Fiumicino tra il 2020 e il 2023. L'uomo è stato condannato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale. I militari lo hanno rintracciato nella sua abitazione di Lonigo e accompagnato in caserma per gli adempimenti previsti. La pena residua che deve scontare è di 4 anni e 8 mesi di reclusione. Al termine delle procedure è stato trasferito nella casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Radio Vicenza.

0: Harry Styles, American Girls, alle 8.52, siete su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, ultimi minuti di questa mattina, ma vi ho detto che avremmo avuto ancora un altro ospite e stamattina ospitiamo Vanni Berna, che saluto. Vanni, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Benvenuto su Radio Vicenza. Allora, poi ci ritroviamo gira a gira anche frequentemente per gli eventi che ti riguardano. Allora, a Villa Farsetti c'è la Festa del Vino. Parliamo di domani sabato, quindi 26, 27 settembre, sabato e domenica. Un appuntamento veramente importante a Santa Maria di Sala, un'esperienza, io ho qui qualche informazione un po' sommaria, con 132 cantine, 420 etichette e 8.000 bottiglie, insomma veramente un patrimonio. Raccontaci un po', dai.
1: Sì, domani sabato 26, domenica 27 a Villa Farsetti a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia torna la 19ª edizione della Grande Festa del Vino. Saranno due giornate intense, dalle 10 alle 20, dedicate a un vero viaggio nel mondo del vino. Quest'anno abbiamo un record di espositori, 155, da 29 paesi del mondo, da 5 continenti. Come novità e come zone abbiamo la Bulgaria e la Serbia. Il pubblico può incontrare direttamente produttori, professionisti, scoprire piccole realtà vitivinicole e quelle molto conosciute. Abbiamo grandissimi nomi, abbiamo delle degustazioni ora come, non so, lo Champagne Krug, Don Perignon, i Sassicaia, i Quintarelli, il vino dell'anno di Wine Spectator, un porto invecchiato oltre 60 anni. Ci sono vini veramente straordinari che hanno magari anche come metodo classico oltre 20 anni di maturazione sui lieviti.
0: Senti, come funziona? Quindi uno li può degustare tranquillamente? Come, cioè si entra, si paga un ingresso?
1: Sì,
0: si,
1: sì.
0: Si degusta?
1: No. Allora, l'ingresso è gratuito.
0: Oh, ecco, questo è importante.
1: Si paga, ecco, l'ingresso è gratuito. Bravo.
0: Okay.
1: Si pagano solo le degustazioni e ci saranno, oltre al vino, ci saranno anche 17 espositori food. Quindi chi vuole assaggiare, ci sono le ostriche, il caviale, il tartufo, di formaggi speciali e altri salumi e via dicendo.
0: Anche perché il vino da solo va accompagnato comunque con qualche cosa, no? Giustamente, quindi
1: giustamente.
0: Ultima domanda che ti faccio è questa: senti, hai parlato di tanti paesi che partecipano, quindi noi siamo magari forse più abituati ai vini italiani, che sono ottimi sicuramente. Se tu ci dovessi dare un consiglio su un vino straniero che viene da qualche paese, che cosa ci consiglieresti di degustare?
1: Allora, Austria, la zona del Bungerland, Ilmitz, fanno dei vini muffati che vendevano tra Natale e l'ultimo dell'anno, che sono veramente una perla enologica. C'è un produttore che è lì presente che si chiama Gangl Wines, farà assaggiare dei suoi vini muffati anche dell'annata 2008, quindi hanno quasi 20 anni. Vale la pena.
0: Ok, quindi questo è il suggerimento di Vanni Berna. Io ti ringrazio, Vanni. Allora, facciamo un riassuntino, un recap. Villa Farsetti, siamo a Santa Maria di Sala, provincia di Venezia. L'appuntamento è domani e dopodomani, quindi sabato e domenica, con la Grande Festa del Vino. Grazie allora per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a posizione.

0: Tano, guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida?
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Pubblicità.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
7: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
8: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.
10: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza. Time
2: o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
7: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano. Per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1.000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping, clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle due ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il 3° giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro della Cultura Giuli oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit. You can...

Rieccoci di nuovo insieme anche in questo 25 di settembre per dare un'occhiata segno per segno a quello che ci accadrà durante la giornata. Ariete, giornata non del tutto facile, umore variabile. Toro, siate disponibili e gentili con tutti, ma estremamente decisi. Gemelli, durante la giornata avrete occasioni di incontri interessanti. Cancro, conoscerete persone che indirettamente serviranno ai vostri scopi. Leone, saprete abilmente districarvi da ostacoli imprevisti e Vergine, gli astri vi favoriranno nel settore economico-finanziario. Bilancia, buona giornata per tutto ciò che concerne il lavoro e agli amici dello Scorpione dico evitate di stancarvi troppo perché poi il vostro fisico potrebbe risentirne. Sagittario, prospettive davvero favorevoli per un progetto anche abbastanza impegnativo. Capricorno, troverete il modo di fare un notevole passo avanti. Acquario, molti sono gli impegni in vista, ma saprete dove dosare, diciamo, i vostri sforzi. Pesci, e qui concludiamo, avrete sufficientemente spazio per cavarvela in situazioni anche abbastanza complesse. E con questo passo e chiudo per il 25 settembre. È tutto con l'oroscopo, a domani.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.

0: Pubblicità. Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Adio.

0: Scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i Vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando al capo di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: vita.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Tutti in centro!
3: Il venerdì è arrivato, tutti col sorriso. Dai che ci siamo, andiamo a chiudere anche questa settimana. Benvenuti dalla Vale, miei cari, pronta come sempre a farvi un po' di compagnia.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: eccoci qua, un'altra settimana che si chiude con tanta musica e tante chiacchiere, il nostro Tutti in Centro, partito puntuale anche per questo venerdì, dove stiamo insieme sino alle 13, ci godiamo i nostri bei successi insieme, parliamo di un sacco di cose, diamo spazio alla nostra redazione e ovviamente leggiamo i vostri WhatsApp al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Radio Vicenza. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

non ci sono, vengo richiamata all'ordine, ma perché stavo spiando quante e quali canzoni ascolteremo sino alla fine. Un sacco, miei cari. E fra questi successi, eccoci qua oggi a parlare un po' di nuovo di sondaggi e di ricerche, ma attenzione, curiose, divertenti. Insomma, oggi facciamo anche un po' un dibattito, cerchiamo di strapparvi un sorriso, nonostante sono sicura voi l'abbiate già, perché appunto è venerdì. E quindi parleremo ad esempio di abitudini culi quotidiane e piccole manie, ma anche di amore, relazioni e vita sociale, proprio in base a tutte le ricerche, a tutti gli scienziati che su questo hanno detto la loro.

0: anzi ci sono i nostri producer che si occupano di questo. Li saluto, ciao, bravi come sempre a scegliere il mood giusto anche per questo venerdì, dove grazie alla scienza io ho materiale per queste orette a disposizione. Fermi tutti, perché parliamo della pizza con l'ananas. Voi l'avete assaggiata? Personalmente mi rifiuto, ma è dall'anno scorso che comunque un noto pizzaiolo napoletano la sta proponendo anche qui in Italia in versione gourmet, con la mozzarella di bufala, il pomodoro pacchino, l'ananas arrostito. Quindi sicuramente buona, ma se ci penso io non l'assaggerei. Ed è così per il 53% delle persone intervistate, secondo almeno questo sondaggio recentemente fatto, che considera appunto un crimine culinario la pizza con l'ananas. Ma c'è un dato sconcertante: di questi un 15% ammette di averla mangiata in gran segreto.
1: Tutti in centro.

0: non parleremo solo di cibo, assolutamente, perché oggi facciamo un misto mare, frittura de paranza, una selezione un po' per categorie, diciamo così, proprio per strapparvi un sorriso, ma anche pensare un po' alle manie che abbiamo noi. E devo dire che nel frattempo di messaggi ne sono arrivati sulla pizza all'ananas. Molti di voi l'hanno assaggiata e hanno anche confermato che ci sta, magari come dessert, perché effettivamente, insomma, la pizza dolce c'è, quella con la frutta, con la cioccolata, quindi vabbè, insomma, la assaggerò, anche se poi in realtà io sono per la pizza, quella con il la mozzarella di bufala, il salamino piccante, tanto tanto tanto tanto basilico. E voi, miei cari, dite la vostra anche sul verso del rotolo della carta igienica, o sul cantare sotto la doccia, o sull'ignorare il partner per lo smartphone, perché fra poco affronteremo anche queste ricerche.
1: Tutti in centro!

0: ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
9: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
10: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie di oggi, venerdì 25 settembre, da Vicenza e provincia. Proseguono le indagini sulla morte dei coniugi Lanfranco Simonato e Gianna Cunico, trovati senza vita nella loro abitazione il 13 agosto a Fara Vicentino. L'ipotesi degli inquirenti è che a causare i decessi possa essere stato il botulino. Al vaglio degli esperti dell'Istituto Zooprofilattico ci sono alcuni cibi sequestrati in casa e prodotti dell'orto. Attesa anche la relazione dell'autopsia. Due alpinisti spagnoli di 67 e 28 anni sono stati recuperati questa mattina sulla Tofana di Roses a Cortina d'Ampezzo. I due erano bloccati e sono stati recuperati dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Soccorsa anche un'escursionista australiana di 48 anni, ferita alla caviglia sotto le tre cime di Lavaredo. È stata trasportata all'ospedale di Belluno. I carabinieri hanno arrestato un 45enne di origine bengalese, residente a Fiumicino ma domiciliato a Lonigo. L'uomo deve scontare una pena residua di 4 anni e 8 mesi per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale commessi tra il 2020 e il 2023 nel comune di Fiumicino. È stato trasferito nel carcere di Vicenza. Nuove dotazioni per la Protezione Civile Comunale di Vicenza, impegnata nelle emergenze idrauliche e idrogeologiche. È arrivato un nuovo autocarro con gru e cassone ribaltabile, mentre sono previsti l'acquisto di un pick-up, una torre faro e un rimorchio. Investimenti importanti per rafforzare la capacità di intervento in caso di maltempo e alluvioni. Lunedì pomeriggio alle 14:30 inaugura Pantarei, vite migranti lungo la rotta balcanica, al Palazzo delle Opere Sociali di Vicenza. La mostra, promossa da ISCOS e dall'Associazione Lungo la Rotta Balcanica, racconta attraverso foto, video, oggetti e testimonianze il viaggio dei migranti verso l'Europa, tra confini, violenze e attese. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Your hit music station.
14: Radio Vicenza, the new hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Certo che il tempo sta passando veloce qui fra un successo e l'altro. Quello che state magari ascoltando in DAB, quello che state ascoltando in FM, quello che state ascoltando dal vostro assistente digitale e poi dalla nostra app, ancora da streaming e dal nostro sito, perché Radio Vicenza si può ascoltare in un sacco di modi. E allora continuate, mi raccomando, ad essere dei nostri. Questo è il nostro Tutti in Centro.
1: Tutti in Centro.

dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Ci sono diverse ricerche, ci sono diversi sondaggi. Oggi facciamo proprio una vera e propria carrellata di ciò che gli scienziati ci dicono. Non sapevo che ci fosse un sondaggio anche sullo srotolamento della carta igienica. Ma pensa un po', perdono il tempo anche così. Eh sì, c'è una ricerca e un sondaggio che divide il mondo in due. Oltre il 70% delle persone preferisce che lo strappo scenda davanti verso l'esterno. Curiosità, anche il brevetto originale del 1891 mostra infatti il rotolo posizionato proprio così. E quindi io sbaglio, e voi?
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: successi, che bella musica. Siete con me, con la Vale, miei cari, e siete sulla radio giusta, pronta anche in questo venerdì a snocciolare sondaggio dopo sondaggio, ricerca dopo ricerca. Grazie scienziati che occupate il tempo anche a far queste cose qui, in modo tale da darci appunto materiale. Voi cantate sotto la doccia? Io sì, spesso e volentieri, ma non questa canzone. Ovvero, attenzione, perché ci sono dei dati di alcune ricerche proprio sul tema che indicano che la maggior parte appunto degli italiani soprattutto mi va a cantare sotto la doccia. È un'indagine che ha rivelato che il 68% delle persone canta appunto mentre si lava, e a quanto pare la canzone più gettonata in assoluto resta I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston. Canzone stupenda, ma non è la mia canzone da doccia, a parte che io canto tutto quello che mi viene a mente. Per quanto riguarda questa ricerca, dicono che sono più gli uomini a cantare sotto la doccia, hai capito, che le donne. E per quanto riguarda la generazione Z, quella dei giovani, mi va a cantare un 70% sotto la doccia, indipendentemente dal sesso, rispetto ad una percentuale nettamente inferiore dei boomer.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

Per caso voi la sera, ma anche durante il giorno, per carità, fate del fapping? No, perché a quanto pare è un fenomeno molto diffuso, nato proprio dall'unione, chiamato così, delle parole phone e snubbing, e consiste praticamente nell'ignorare chi ci sta intorno, in particolare il proprio fidanzato o fidanzata, per prestare attenzione allo schermo dello smartphone, creando così una barriera invisibile durante i momenti condivisi. Perché vi parlo di questo? Perché a quanto pare il nuovo fenomeno. Una ricerca dimostra infatti che il 50% delle persone viene ignorato dal partner intento a guardare lo schermo del telefono almeno 2 volte al giorno. Capita anche a voi?

0: Insieme a voi un sacco di bella musica e ridi e scherza, ci stiamo avvicinando a mezzogiorno. Dai che concludiamo anche la nostra seconda oretta proprio così. Benvenuti ancora, miei cari, nella mattinata di Radio Vicenza, dove c'è tanta bella musica e c'è un successo dietro l'altro.
1: Tutti in centro!

0: non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Pubblicità.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 25 settembre a cura di Martino Montagna. Ha coinvolto anche il territorio vicentino l'inchiesta sulle patenti truccate con microcamere e auricolari che ha portato a 41 persone rinviate a giudizio, tra loro anche soggetti coinvolti nelle perquisizioni eseguite a Vicenza. Secondo gli investigatori, i candidati pagavano fino a 3.000 euro per ricevere da remoto le risposte durante l'esame teorico. Sequestrate 27 patenti. Recuperati nella notte due escursionisti spagnoli rimasti incrodati a circa 2.400 metri sulla parete della Ragusela, sopra Passo Giau. Il soccorso alpino di Treviso è intervenuto per mettere in salvo una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 27. I due, trovati in condizioni precarie, presentavano principi di ipotermia e sono stati trasportati all'ospedale di Cortina. Sono in corso le indagini per chiarire cause e dinamica dell'incidente costato la vita all'imprenditore edile vicentino Altin Cochici, 51 anni, di origine albanese, precipitato nel vano ascensore di un cantiere in via Goito a Padova. L'uomo, titolare di una ditta di muratura, era irreperibile dal pomeriggio. Da chiarire le condizioni di sicurezza e se fosse solo al momento della caduta. Il Movimento Italia Sociale di Vicenza è tornato in strada a San Felice con una nuova passeggiata per la sicurezza. Il portavoce Gianluca De Genghi richiama il tema della sicurezza urbana e della partecipazione dei cittadini al controllo del territorio, proponendo iniziative organizzate per contrastare il rischio di ronde spontanee e rilanciando la propria proposta sulla remigrazione. Sport automobilismo, sabato 10 ottobre torna il rally storico Città di Bassano, giunto alla 20ª edizione. Quasi 80 km cronometrati sui colli vicentini, con le prove di Cavalletto, Rubbio e Valstagna. A caccia del bis ci sarà Adriano Lovisetto sulla BMW M3 Gruppo A. Al via anche Gianluigi Baghin con la sua Alfa Romeo Alfetta GTV. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Noi torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Mattinata intensa per il nostro Tutti in Centro. Quanta bella musica ci stiamo ascoltando insieme anche oggi. E poi devo fare un sacco di bei saluti. State lavorando con noi, ad esempio Francesca, Paolo in ufficio, Erika anche lei in ufficio, Giselle invece è a casa e ci sta ascoltando dal suo assistente personale. Un sacco di modi per ascoltare Radio Vicenza in DAB, in FM, dal vostro assistente digitale, dalla nostra app e dal nostro sito. Scegliete quello che per voi è più comodo e iscriveteci, continuate a farlo al 371 1200 116.
2: Tutti in Centro.

0: Quante volte anche ha inventato canzoni, ma sai che è capitato anche a me? Magari di avere una strofa in mente e un po' poi anche di inventare tutto il resto. Devo salutare Gianni, devo salutare Marisa che spesso guarda il telefono mentre magari sono sul divano di casa e il fidanzato sta guardando una partita in particolare, quindi cose noiose. E se per caso ci sono cose interessanti invece da vedere in TV o su qualche piattaforma a pagamento, è triste questa cosa. Perché in un recente sondaggio che riguarda comunque i comfort casalinghi, il 42% dei single ha dichiarato di preferire una maratona di qualche serie televisiva su qualche piattaforma a pagamento ad un primo appuntamento romantico nelle serate troppo fredde.
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza, la radio che parla di te.
12: Quante cose oggi stiamo scoprendo grazie alla scienza? Davvero tante, perché stiamo ritrovando indagini, sondaggi, ricerche che riguardano un po' tutti i campi, anche l'amore verso i nostri cari animali, soprattutto per i cani, perché oltre il 50% dei proprietari di cani ammette di parlare con il proprio animale domestico usando un tono molto più dolce di quello riservato al proprio partner. E io sono fra queste, assolutamente, anche quando magari incontro altri cani che conosco ovviamente e sono lì buggi quanto bello sei, cosa che magari non dico a mio marito.
13: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.

0: curiosi, i miei cari, fra poco ci si saluta. Dobbiamo parlare anche di alcuni sondaggi, ma faccio a tempo, uno solo, due, dai, faccio a tempo su due che riguardano la nostra routine, soprattutto il smart working e anche il lavoro. Pensate che la sindrome da riunione inutile c'è? Come? No, questa mi mancava, perdonatemi, quando fai una riunione ma alla fine non concretizzi nulla. Pensate che il 47% dei lavoratori ha dichiarato recentemente che quelle riunioni di lavoro che sono poi alla fine improduttive, cioè quindi quelle che non arrivi a nessuna decisione, sono la principale fonte di perdita di tempo e di stress durante la giornata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Ci sono sondaggi che effettivamente ci incuriosiscono, magari nell'approfondire questo o quell'altro argomento. Questo sondaggio qui serviva a farlo, e voi direte: ma tu lo leggi, hai anche ragione. No, perché leggevo questo che mi ha fatto anche un po' sorridere, perché se devo essere sincera è capitato anche a me nel periodo del Covid. Che brutto periodo da scordare assolutamente. Comunque, ecco, questo sondaggio post smart working ha rivelato che il 40%, ma sai che pensavo anche di più, delle persone ha fatto almeno una videochiamata di lavoro indossando abiti formali sopra e pantaloni della tuta o pigiama sotto. Presente, l'ho fatto anch'io, ma dai, diciamoci la verità, per me molti hanno risposto no, io assolutamente ero tutto vestito di punto, non ci si crede assolutamente. Vabbè, dai, finiamo così questa settimana di curiosità. Per tante altre nuove notizie, come sempre, io vi aspetto lunedì. Ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè,

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna per oggi venerdì 25 settembre. Furto nella notte alla LGG Group di Lovertino a Dalbettone, azienda specializzata nell'alta moda. I malviventi sono entrati nella sede di via San Vito e hanno portato via centinaia di capi d'abbigliamento. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del colpo e risalire ai responsabili. Ha coinvolto anche il territorio vicentino l'inchiesta sulle patenti truccate con microcamere e auricolari che ha portato a 41 persone rinviate a giudizio, tra loro anche soggetti coinvolti nelle perquisizioni eseguite a Vicenza. Secondo gli investigatori, i candidati pagavano fino a 3.000 euro per ricevere da remoto le risposte durante l'esame teorico. Sequestrate 27 patenti. Si è conclusa la conferenza dei servizi sullo scarico delle acque di cantiere della stazione TAV di Vicenza nel fiume Retrone. Il comune ha autorizzato lo scarico dopo il trattamento, imponendo limiti stringenti soprattutto per i PFAS, con un monitoraggio continuo affidato anche ad ARPAV. Previsti inoltre controlli sui terreni interessati dai lavori. A Carré e a Marano Vicentino è garantita la continuità dell'assistenza pediatrica. Dal 30 settembre lasceranno l'incarico le dottoresse Monica Perin e Sonia Camposilvan per circa 1.950 assistiti complessivi. In attesa dei nuovi pediatri, già individuati dall'ULS 7, i bambini saranno temporaneamente presi in carico dagli altri pediatri del territorio. Apre a Vicenza L'arte fa vivere, la nuova mostra alle gallerie di Palazzo Thiene, curata dall'Associazione Vicenza Arte Contemporanea. In esposizione 20 opere di grandi protagonisti dell'arte contemporanea, da Schifano a Paladino, Chia e De Dominicis. La mostra è visitabile fino al 10 gennaio, da giovedì a domenica, con ingresso libero. È tutto anche per questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit. Come

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Radio Web. Il mondo di Internet alla radio.
2: Il weekend arriva e ci porta ancora una ventata di novità per quanto riguarda il mondo della tecnologia, ma anche di buona musica, perché noi siamo una radio, chiaramente la musica è l'ingrediente principale che ci fa da collante fra una news di tecnologia e l'altra. Io sono Maurizio Rossi, parte immediatamente il nostro magazine, anche oggi ricco di novità tecnologiche.
0: Radio Vicenza.

si parte subito alla grande parlando anche di intrattenimento, di giochi, di gaming, perché dovete sapere che arriva GTA 6 e c'è una voce molto particolare. Lui è uno dei personaggi principali non giocabili che si incontrerà in GTA 6, avrà la voce di Stephen Roth, è l'attore americano che è stato visto e ascoltato in una miriade di film e serie televisive, inclusa King of the Hill. È stato coinvolto nel doppiaggio del titolo che arriverà sul mercato il prossimo 19 di novembre. La conferma è arrivata con un'intervista che è stata rilasciata anche di recente. Quindi i più attenti lo avevano comunque già scoperto. Nel gioco interpreterà Brian Eder, che è un narcotrafficante già comunque avvistato nel secondo trailer ufficiale rilasciato un po' di tempo fa. Ecco, mancano oramai solo poco più di 2 mesi all'uscita di Grand Theft Auto 6 e l'hype si trova ai massimi livelli, soprattutto dopo la pubblicazione diciamo di una lunga anteprima vista a fine di agosto. C'è anche uno streaming che sta girando, quindi la descrizione di Brian fornita dal sito ufficiale di GTA 6 dice: sembra uno dei vagabondi che può incontrare nelle spiagge della Leonida, ma si muove come uno squalo bianco. Protagonisti Jason e Lucia, che lo incontreranno durante la loro avventura a Vice City. La frase con cui si presenta: in quell'aereo ho trasportato così tanta erba da far volare tutto lo stato della Leonida. Brian è il tipo diciamo di trafficante dell'epoca d'oro del contrabbando nelle Keys. Traffica ancora tramite la sua rimessa nautica insieme a Lori, la sua terza moglie. Brian diciamo che la sa abbastanza lunga da lasciar fare agli altri il suo sporco lavoro per conto suo.

0: Andiamo avanti amici nella puntata di Radio Web, perché qui parliamo anche di prodotti nuovi. Apple sta infatti lavorando ad un controller per il gaming da associare all'iPhone, ma compatibile anche con iPad e Mac, questo con l'intenzione di lanciarlo sotto il marchio Beats. A segnalarlo è lui, il solito giornalista di Bloomberg, sempre informato dai fatti, Mark Gurman, lo stesso che proprio nei giorni scorsi ha svelato anche per primo il nome ufficiale di iPhone 2. Possiamo dunque considerare queste indiscrezioni piuttosto, diciamo, affidabile. Il rumor, che segue alcuni primi indizi già scovati nelle scorse settimane nella beta di Mac Operative System 26.7, nel codice sono stati rinvenuti, diciamo, riferimenti a T6502 e T1057, nomi in codice ritenuti associati a joypad con le seguenti caratteristiche: due pulsanti dorsali, due trigger, quattro frontali con la classica disposizione a rombo, un pad direzionale, due stick analogici e tasti dedicati ai comandi home, opzioni e menu. Ecco, a questi si dovrebbero poi aggiungere l'accelerometro e il giroscopio per rilevare i movimenti. Il layout dovrebbe essere del tutto simile a quello della DualShock 4 di PS4 citato nei vari documenti che sono presenti nel sito ufficiale. Diciamo che il progetto sarebbe curato direttamente dai dirigenti di Beats. Scegliere quindi di lanciarlo, o magari lanciarli se fossero più di uno, sfruttando il marchio consentirebbe all'Apple di mantenere comunque il proprio brand associato a prodotti, questo di fascia premium.
1: Radio Vicenza.

Bene, dopo questo brano, amici, noi andiamo ancora avanti perché, come abbiamo detto all'inizio, ci sono una grande serie di novità anche per quanto riguarda delle applicazioni a noi molto care come WhatsApp, perché sta cambiando, ecco, se lo utilizzate sull'iPad. Questa volta l'aggiornamento punta tutto sulla navigazione, la barra del menu in basso che c'è del posto al nuovo layout verticale a sinistra. Il risultato, beh, è un'esperienza d'uso decisamente più vicina a quella della versione desktop per Mac. E adesso le principali sezioni di WhatsApp sono raggruppate in una barra verticale sul lato dello schermo, ecco, ci sono le chat, quindi le novità, le community, le chiamate, ma anche Meta AI, l'insieme che riprende il principio già utilizzato da WhatsApp su Mac. Su iPad il pannello resta visualizzato accanto alla lista delle conversazioni e alla discussione aperta, quindi senza impedire all'utente di accedere al resto dell'interfaccia. E c'è una buona notizia: non è obbligatorio mantenerlo sullo schermo. WhatsApp infatti permette di nascondere la barra laterale per recuperare dello spazio. La lista delle chat e la conversazione questa in corso possono così estendersi maggiormente verso il centro dello schermo. Ecco, diciamo che questa nuova organizzazione, chiamiamola, arriva solo pochi mesi dopo i primi test di Liquid Glass sull'iPad. Lo scorso giugno WhatsApp infatti aveva iniziato a proporre alcuni beta tester delle schede, pulsanti e menu contestuali ispirati alla nuova interfaccia di Apple. La barra di navigazione situata in basso sullo schermo, che era, diciamo, lì ancora presente comunque.

0: Grande musica anche oggi che ci ha accompagnato, amici, nel nostro appuntamento, ma non ci fermiamo assolutamente perché vogliamo parlarvi ancora di prodotti nuovi. Vi ricordate Packard Bell, questo marchio? Ecco, è tornato con nuovi laptop, giradischi e anche altri gadget. Tra la miriade di annunci che sono arrivati dai padiglioni tedeschi, appunto dell'IFA, c'è quello che segna il ritorno dell'azienda Packard Bell, il marchio che celebra il suo 100° anniversario proprio quest'anno con un nuovo logo e si affaccia anche sul mercato dopo un lungo periodo di assenza con il catalogo DOT. Ecco, il brand è controllato dalla grazie all'acquisizione risalente al 2008, quindi diamo un po' uno sguardo, come dicevamo, ai prodotti che sono stati svelati. Il primo è DotBook. È un laptop con display da 14,5 pollici, una risoluzione 1920x1200 pixel, refresh rate da 60 Hz, processore Intel N355 per la versione base, 8 16 giga di RAM, SSD da 512 giga per lo storage, porte USB-C, USB-A, uscita HDMI, jack audio, lettore micro SD e autonomia di 7 ore. Beh, non sono certo le caratteristiche di una volta, diciamo così, di una workstation portatile, ma hanno un prezzo molto competitivo che potrebbe conquistare una fetta di utenti. Dotloop invece, ecco, attenzione, perché è un giradischi che è racchiuso nel design di una valigetta, una tipologia di piatto che ha preso piede negli ultimi anni, in particolare da quando si era accesa proprio la passione per i vinil. Sta circolando un'immagine, mi ricorda quei vecchi giradischi Lesa prodotti in Italia tanti anni fa, più di 60 anni fa. Ecco, tutti i prodotti annunciati che arriveranno in Europa entro fine anno. E i prezzi, dicevo, vengono proposti così a sono abbastanza buoni, diciamo, abbastanza popolari, perché per il giradischi si parte dai 149 euro, poi il DotBook 499 euro. C'è una precisazione comunque, attenzione, perché abbiamo detto che di questa lunga assenza del marchio dal mercato, però non del tutto esatto. Ecco, se questo vale un po', diciamo, per l'Europa e per gli Stati Uniti, non altrettanto vero, perché alcuni prodotti di Packard Bell sono comunque stati proposti nell'ultimo decennio in territori anche come il Sudafrica, quindi a costi molto più contenuti.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Bene amici, vedo che siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì del nostro appuntamento con Radio Web e ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi che anche oggi ha condotto la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento sempre che viene rinnovato a lunedì su questa radio alla solita ora. Vi aspetto.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377 5111.

0: sempre il desiderio di fumare, chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

Ed eccolo il venerdì che è arrivato, buon fine settimana, lo possiamo dire, certo, certo che sì, voglio essere il primo. Benvenuti dei Vanovisona, allora puntata del venerdì, ricca di tante belle notizie e curiosità per questo venerdì particolare che apre un weekend, insomma dai, vi daremo anche dei consigli per il weekend, insomma alzate il volume perché si parte con 5 in con

tornati alla moda, ma attenzione, già ci sono degli appelli perché dicono state attenti, sono pericolosi. Sto parlando dei jeans a zampa d'elefante. Cioè c'è questo ritorno della moda anni 70 che fa un po' ridere, presente stile, che ne so, Febbre del sabato sera o Cugini di campagna, se vogliamo, ecco, far qualche esempio. Beh, un ragazzo, e questo dicono non è un caso isolato, ma ne sono capitate anche altre, è rimasto incastrato con i jeans a zampa d'elefante nelle porte scorrevoli della metropolitana e ha rischiato davvero di brutto, cioè perché poi non so, se sono chiuse le porte rischiava di essere trascinato dalla metropolitana e così. Quindi se volete essere alla moda, mi raccomando, indossateli con prudenza, i jeans a zampa d'elefante. Ma dimmi te. This

0: Pronta?
1: Pubblicità.
2: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com.

ma una ne pensano e 100 ne fanno. Adesso è stata lanciata questa app di incontri. Beh, insomma, per chi è single, un'app di incontri può essere una bella idea, no? Sullo stile di Tinder. Ma ci sono anche delle app specifiche, sai, quelle che proprio mirano, che se sei proprio di quella categoria lì puoi partecipare oppure no. Quest'app di incontri è riservata, pensate, esclusivamente a chi possiede almeno un trattore agricolo di grossa cilindrata. Quindi se hai il trattore e quando ti iscrivi devi mettere rigorosamente la tua foto con il trattore, quindi anche se non sei bellissimo tu, simpaticissimo, ma c'hai un bel trattore, potrebbe essere interessante. Ecco, se c'hai la Panda 4x4 vieni subito bannato.

0: me. 5 in condotta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Ascolti.
3: Zaga. Beiba.

18 di settembre è il National, non nostro, è americano, il National Cheeseburger Day, la giornata in cui si festeggia il cheeseburger, che sa praticamente è l'hamburger con il formaggio, no? Ma gli americani sono così. E poi tra l'altro è buono comunque, col cheddar e il cheeseburger è fantastico. E, tanto che in America si tengono anche dei veri e propri campionati di hamburger e di cheeseburger. E, notizie dallo scorso anno, questo atleta delle mangiate di cheeseburger, lo scorso anno, pensate, ha provato a battere il record infilandosi in bocca un cheeseburger a 10 strati. Vi dico già che non c'è riuscito, anzi si è procurato una lussazione alla mandibola con tanto di ricovero in ospedale. Ecco, dai, vediamo quest'anno quali saranno le notizie che arriveranno sempre dal campionato mondiale di cheeseburger.

0: La radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
3: Pubblicità.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte, il link.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Ora la crisi in Medio Oriente, l'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
8: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni.
7: Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. 6 mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
9: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. 6 mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini con un unico obiettivo in testa.
10: Cercare di giocare bene da subito non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultati, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
9: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. 3 anni dopo il discusso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
10: Prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
9: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. All the hits. Your hit.
1: hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

E continuiamo a parlare di questo Cheeseburger Day che si festeggia oggi. Beh, cose strane che sono solo gli americani possono fare, eh? C'è ad esempio questa palestra a New York che per l'occasione, per oggi, ha sostituito i pesi con finti cheeseburger giganti in gomma piombata. Il motto è: solleva il panino se te lo vuoi meritare, quindi lo devi anche smaltire. Invece quest'altra azienda di cosmetici, sempre americana, ha lanciato il profumo essenza di pancetta croccante. Chi l'ha provato dice che c'è un effetto collaterale, viene inseguito da tutti i cani del quartiere. Evviva il Cheeseburger Day! Poi uscito da qui me ne vado sicuramente da qualche parte a prendere un cheeseburger.

Beh, questa notizia si collega un po' con quelle di prima sulle Cheeseburger Day. C'è questo gruppo, no, allora diciamolo già, sono dei buon temponi, sullo stile di Lercio, quindi non è una ricerca scientifica vera e propria, ma è diventato virale questo finto studio scientifico in cui si dimostrerebbe che le calorie assunte il venerdì sera dopo le 20 si spaventano e si annullano da sole. Geniale, questo guerra per convincere la moglie che insomma anche se si sgarra il venerdì sera non c'è niente di male. Ecco, quindi vabbè, no, sarebbe bello che tutte le calorie che si assumono il venerdì sera dopo le 20 si autoannullassero. In realtà non è proprio così, anche se per questo weekend direi che noi vogliamo crederci.

0: 5 in condotta.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

No, dai, ditemi che non è vero anche questa la bufala. Adesso controlliamo la notizia. Ma c'è tanto di riferimento, quindi vabbè, noi come mi arriva così la racconto anche a voi di questo campionato mondiale di extreme ironing, cioè praticamente lo sport dello stiro estremo, dove i concorrenti fanno di tutto e di più nelle situazioni più incredibili, durante le quali stirano una camicia, quindi si lanciano col paracadute, fanno surf, scalano montagne con l'unico scopo di stirare la camicia in condizioni estreme. Adesso vado ad approfondire la notizia e vediamo se davvero è così, se ci sono magari anche dei video a riguardo.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Eccoci al nostro appuntamento con il meteo di Radio Vicenza. Sulla città e sul territorio provinciale condizioni in miglioramento. Le nubi lasciano spazio a schiarite sempre più ampie e tra sera e notte il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso o sereno. Non sono previste piogge. A Vicenza la temperatura, dopo una massima intorno ai 23 gradi, scenderà rapidamente in serata, circa 19 gradi alle 20 e 17 verso le 22-23. Nella notte si potrà scendere fino a circa 15-16 gradi. Per il fine settimana arriva un ulteriore miglioramento. Sabato cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature massime intorno ai 24-25 gradi. Domenica ancora stabile con valori in ulteriore lieve aumento. Per questa edizione è tutto, la redazione di Radio Vicenza vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Dicono che

Fest a Monaco di Baviera, abbiamo detto anche ieri, non soltanto a Monaco ma anche in moltissime città italiane si festeggia la birra in questi giorni. Beh, per quanto riguarda la sicurezza, c'è da dire che quest'anno è particolarmente rinforzata. Ci saranno circa 600 agenti della polizia tedesca a controllare questa grande festa, l'Oktoberfest, ma non soltanto, perché saranno supportati anche da forze internazionali. Allora, al momento non ci sono notizie e comunicati ufficiali riguardo la polizia di Stato italiana, ma è ormai diventata quasi una tradizione. Ad esempio lo scorso anno e anche 2 anni fa c'erano 6 agenti della polizia di Stato che arrivavano dal comando provinciale di Bolzano o del comando della polizia di Bolzano a supportare i colleghi tedeschi durante l'Oktoberfest, soprattutto per fare da collegamento con gli italiani che sono lì, che sono davvero tanti e che a volte non reggono proprio benissimo, diciamo, la birra.

0: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie di oggi, venerdì 25 settembre da Vicenza.

0: Vicenza e provincia. Grave infortunio sul lavoro questa mattina, poco dopo le 11.30 in via Treviso, nella sede della ditta LTC Cauduro di Monticello Conteotto. Un uomo di 66 anni è precipitato da un'altezza di circa 3 metri, riportando un importante trauma cranico. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Vicenza con indicazione per la terapia intensiva. Proseguono le indagini sulla morte dei coniugi Lanfranco Simonato e Gianna Cunico, trovati senza vita nella loro abitazione il 13 agosto a Fara Vicentino. L'ipotesi degli inquirenti è che a causare i decessi possa essere stato il botulino. Al vaglio degli esperti dell'Istituto Zooprofilattico ci sono alcuni cibi sequestrati in casa e prodotti dell'orto. Attesa anche la relazione dell'autopsia. Due alpinisti spagnoli di 67 e 28 anni sono stati recuperati questa mattina sulla Tofana di Roses a Cortina d'Ampezzo. I due erano bloccati e sono stati recuperati dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Soccorsa anche un'escursionista australiana di 48 anni, ferita alla caviglia sotto le tre cime di Lavaredo. È stata trasportata all'ospedale di Belluno. Nuove dotazioni per la Protezione Civile Comunale di Vicenza, impegnata nelle emergenze idrauliche e idrogeologiche. È arrivato un nuovo autocarro con gru e cassone ribaltabile, mentre sono previsti l'acquisto di un pick-up, una torre faro e un rimorchio. Investimenti importanti per rafforzare la capacità di intervento in caso di maltempo e alluvioni. Lunedì pomeriggio alle 14.30 inaugura Pantarei, vite migranti lungo la rotta balcanica, al Palazzo delle Opere Sociali di Vicenza. La mostra, promossa da ISCOS e dall'Associazione Lungo la Rotta Balcanica, racconta attraverso foto, video, oggetti e testimonianze il viaggio dei migranti verso l'Europa, tra confini, violenze e attese. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Bufale, le bufale, dobbiamo stare attenti, online alle truffe ma anche alle bufale, perché certe volte ci spacciano per qualcosa di pericoloso, cosa che assolutamente non lo è, non esiste, ecco, sta tornando, perché poi sono cicliche queste cose. Ricordo che tempo fa era arrivato anche a me questo messaggio, poi era praticamente scomparso e adesso sta tornando questo messaggio che arriva su WhatsApp e dice: se siete amministratori di qualche gruppo WhatsApp e nel caso non lo sapeste, a partire da sabato, che poi non viene specificato quale sabato, l'intelligenza artificiale sarà disponibile su WhatsApp e avrà accesso a tutte le chat. Pertanto tutti gli amministratori dei gruppi dovrebbero attivare l'opzione privacy avanzata. In caso contrario, l'intelligenza artificiale potrà aprire i messaggi del gruppo, visualizzare i numeri di telefono e persino accedere ai dati personali presenti sul telefono, incluse le chat private. Ecco, questo è il messaggio che poi si diffonde in maniera virale, cioè non è un virus che entra nel vostro telefono, no, semplicemente è un messaggio bufala che si passa poi di persona in persona e si inoltra. Ecco, quando vedete qualcosa che è scritto inoltrato molte volte, potete già, insomma, si può immaginare che si tratta di una bufala. Ecco, ve lo confermo. Comunque, cestinate pure questi messaggi e soprattutto non alimentateli, non inoltrateli anche voi.

Ma sai che non me ne ero accorto, ma siamo ricchi, non lo sapevo. Ma forse riguarda qualcun altro, non lo so, riguarda sicuramente il 56% degli italiani, secondo questa ricerca, quindi più della metà degli italiani riesce ancora a mettere da parte qualche soldino, sì, il 12% delle entrate, che non è tantissimo, ma non è neanche poco, insomma, poter avere il salvadanaio dove ogni mese metti qualcosa è sicuramente una bella soddisfazione. Ma secondo questa ricerca di Intesa San Paolo e Centro Einaudi c'è la paura di rischiare, cioè proprio il classico metto i soldi sotto il materasso perché l'investimento, sai, quello è troppo rischioso, agli italiani non piace, forse è anche corretto così.

0: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: E tra poco sentiremo anche dalla redazione com'è la situazione del traffico a Vicenza e provincia in questo pomeriggio.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

Niente, spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: di te parla.
1: Oh, ma me ne sono accorto solo ora, eh! Oggi è la giornata mondiale dei sogni. Ma che bello, quanto è bello sognare! Ecco, questa giornata è dedicata al buon sonno, intanto. Che è importantissimo, no? Dormire bene è importantissimo. Ma poi si va anche più in là, ecco. Quando si fa anche un bel sogno, magari, mentre si dorme ci si sveglia poi più positivi, più felici, con una grinta e con un umore particolare. Ma sognare lo possiamo fare anche ad occhi aperti, anche quando siamo svegli, non soltanto quando si dorme. E allora chiedo ai nostri ascoltatori: qual è il sogno più bello che avete fatto dormendo e qual è il vostro sogno ad occhi aperti?
2: Professore, c'è una circolare per lei.
3: Sì, lo lasci pure sulla cattedra, grazie.
4: 5 in condotta. 5 in condotta.

0: che bello, in quanti mi stanno rispondendo al nostro sondaggio sui sogni? Mamma mia, tutti noi abbiamo sogni più o meno grandi che vorremmo realizzare. Siamo arrivati ai saluti, poi magari domani no, perché è sabato, ma lunedì magari riprendiamo questo sondaggio e andiamo a vedere cosa ci avete risposto. Intanto vi lascio, vi auguro un buon weekend e passatelo alla grande, passatelo in nostra compagnia. Ciao da Ivano Bisonà.
1: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sportekippa, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Pubblicità.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 25 settembre a cura di Martino Montagna. Ha coinvolto anche il territorio vicentino l'inchiesta sulle patenti truccate con microcamere e auricolari che ha portato a 41 persone rinviate a giudizio, tra loro anche soggetti coinvolti nelle perquisizioni eseguite a Vicenza. Secondo gli investigatori, i candidati pagavano fino a 3.000 euro per ricevere da remoto le risposte durante l'esame teorico.

0: sequestrate 27 patenti. Recuperati nella notte due escursionisti spagnoli rimasti incrodati a circa 2400 metri sulla parete della Ragusela, sopra Passo Jau. Il soccorso alpino di Treviso è intervenuto per mettere in salvo una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 27. I due, trovati in condizioni precarie, presentavano principi di ipotermia e sono stati trasportati all'ospedale di Cortina. Sono in corso le indagini per chiarire cause e dinamica dell'incidente costato la vita all'imprenditore edile vicentino Altin Kokici, 51 anni, di origine albanese, precipitato nel vano ascensore di un cantiere in via Goito a Padova. L'uomo, titolare di una ditta di muratura, era irreperibile dal pomeriggio. Da chiarire le condizioni di sicurezza e se fosse solo al momento della caduta. Il Movimento Italia Sociale di Vicenza è tornato in strada a San Felice con una nuova passeggiata per la sicurezza. Il portavoce Gianluca De Genghi richiama il tema della sicurezza urbana e della partecipazione dei cittadini al controllo del territorio, proponendo iniziative organizzate per contrastare il rischio di ronde spontanee e rilanciando la propria proposta sulla remigrazione. Sport automobilismo, sabato 10 ottobre torna il rally storico Città di Bassano, giunto alla 20ª edizione. Quasi 80 km cronometrati sui colli vicentini, con le prove di Cavalletto, Rubbio e Valstagna. A caccia del bis ci sarà Adriano Lovisetto sulla BMW M3 Gruppo A. Al via anche Gianluigi Baghin con la sua Alfa Romeo Alfetta GTV. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Noi torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Esposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. È tu-

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Eccoci al nostro appuntamento con il meteo di Radio Vicenza. Sulla città e sul territorio provinciale condizioni in miglioramento. Le nubi lasciano spazio a schiarite sempre più ampie e tra sera e notte il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso o sereno. Non sono previste piogge. A Vicenza la temperatura, dopo una massima intorno ai 23 gradi, scenderà rapidamente in serata, circa 19 gradi alle 20 e 17 verso le 22-23. Nella notte si potrà scendere fino a circa 15-16 gradi. Per il fine settimana arriva un ulteriore miglioramento. Sabato cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature massime intorno ai 24-25 gradi. Domenica ancora stabile con valori in ulteriore lieve aumento. Per questa edizione è tutto, la redazione di Radio Vicenza vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Pubblicità. Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: È esatta, in collaborazione con...
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna per oggi venerdì 25 settembre. Furto nella notte alla LGG Group di Lovertino ad Albettone, azienda specializzata nell'alta moda. I malviventi sono entrati nella sede di via San Vito e hanno portato via centinaia di capi d'abbigliamento. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del colpo e risalire ai responsabili. Ha coinvolto anche il territorio vicentino l'inchiesta sulle patenti truccate con microcamere e auricolari che ha portato a 41 persone rinviate a giudizio, tra loro anche soggetti coinvolti nelle perquisizioni eseguite a Vicenza. Secondo gli investigatori, i candidati pagavano fino a 3.000 euro per ricevere da remoto le risposte durante l'esame teorico. Sequestrate 27 patenti. Si è conclusa la conferenza dei servizi sullo scarico delle acque di cantiere della stazione TAV di Vicenza nel fiume Retrone. Il comune ha autorizzato lo scarico dopo il trattamento, imponendo limiti stringenti soprattutto per i PFAS, con un monitoraggio continuo affidato anche ad ARPAV. Previsti inoltre controlli sui terreni interessati dai lavori. A Carré e a Marano Vicentino è garantita la continuità dell'assistenza pediatrica. Dal 30 settembre lasceranno l'incarico le dottoresse Monica Perin e Sonia Camposilvan per circa 1.950 assistiti complessivi. In attesa dei nuovi pediatri, già individuati dall'ULS 7, i bambini saranno temporaneamente presi in carico dagli altri pediatri del territorio. Apre a Vicenza L'arte fa vivere, la nuova mostra alle Gallerie di Palazzo Thiene, curata dall'Associazione Vicenza Arte Contemporanea. In esposizione 20 opere di grandi protagonisti dell'arte contemporanea, da Schifano a Paladino, Chia e De Dominicis. La mostra è visitabile fino al 10 gennaio, da giovedì a domenica, con ingresso libero. È tutto anche per questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
7: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: lo chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E radio ascolti.
1: Radio Vicenza. Vicenza.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: radiovicenza.com, online, on air.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque connettiamo forte.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chêne e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Una serra di marijuana nascosta sotto un telo antigrandine è stata scoperta a Cartigliano. I carabinieri di Rosà e Nove hanno sequestrato 40 piante di grandi dimensioni e con infiorescenze

0: Mature, denunciato a piede libero un 66enne residente nel Bassanese, incensurato. Sono in corso accertamenti sulla destinazione della sostanza. Grave infortunio sul lavoro a Monticello Conte 8 in via Treviso, nella sede della ditta LTC Caoduro. Un uomo di 66 anni è precipitato da un'altezza di circa 3 metri, riportando un importante trauma cranico. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Vicenza con indicazione per la terapia intensiva. Un 37enne di Trissino è stato arrestato dai carabinieri e accompagnato nel carcere di Vicenza, dove dovrà scontare un anno e 3 mesi per una serie di furti in abitazione commessi dal 2025 nelle valli dell'Agno e del Chiampo. L'uomo forzava con un cacciavite le finestre al piano terra e rubava soprattutto gioielli, orologi e contanti. Decisive anche le immagini della videosorveglianza. Furto nella notte alla LGG Group di Lovertino ad Albettone, azienda specializzata nell'alta moda. I malviventi sono entrati nella sede di via San Vito e hanno portato via centinaia di capi d'abbigliamento. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del colpo e risalire ai responsabili. Ha coinvolto anche il territorio vicentino l'inchiesta sulle patenti truccate con microcamere e auricolari, che ha portato a 41 persone rinviate a giudizio, tra loro anche soggetti coinvolti nelle perquisizioni eseguite a Vicenza. Secondo gli investigatori, i candidati pagavano fino a 3.000 euro per ricevere da remoto le risposte durante l'esame teorico. Sequestrate 27 patenti. Monitoraggio dei monumenti in Piazza dei Signori a Vicenza. Comune e Università di Padova hanno firmato un accordo per studiare il comportamento strutturale delle due colonne della piazza, sottoposte a vibrazioni provocate da traffico, cantieri, concerti, mercato e vento. Il progetto durerà un anno, con un rimborso spese di 12.000 euro all'università. Nuovi fondi per i comuni della Valle dell'Agno colpiti dal maltempo del 17 e 18 aprile 2025. Il governo ha stanziato oltre 9 milioni e 300 mila euro per gli interventi di emergenza e messa in sicurezza. Il sindaco di Valdagno, Maurizio Zordan, parla di una buona notizia, ma sottolinea che le risorse coprono meno di un terzo dei danni stimati, pari a circa 40 milioni. Nuova ordinanza a Schio per rafforzare sicurezza e vivibilità del centro storico. Da lunedì 28 settembre al 26 novembre, negozi alimentari, mini market e alcune attività artigianali dovranno chiudere alle 20 e riaprire non prima delle 6. Il provvedimento riguarda le aree del centro interessate da episodi di violenza, schiamazzi, consumo di alcol e degrado. Nuovo monitor 3D e 4K da 55 pollici per la chirurgia generale dell'ospedale Cazzavillan di Arzignano. L'apparecchiatura, del valore di 40.000 euro, è stata donata dalla Fondazione Silvana e Bruno Mastrotto. La tecnologia permetterà di migliorare precisione e sicurezza negli interventi laparoscopici, che ogni anno sono circa 600. Prima di chiudere, vi ricordiamo, come di consueto, l'appuntamento del sabato mattina su Radio Vicenza con Buongiorno Vicenza Weekend, in diretta dalle 10 a mezzogiorno. Ospiti questa settimana il coordinatore del Comitato Lampada della Pace, Ruggero Gaspari, e la scrittrice Claudia Caloi, coautrice del libro La Luce della Pace, e alcuni rappresentanti del Comitato di Cittadini di San Lazzaro di Vicenza. Bene, è proprio tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit. Oh, no.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
0: Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation. La musica di ieri con i suoni di oggi.
2: È tornato ancora una volta il venerdì, amici, ancora una volta siamo qua. Che bello essere qua anche stasera. Siamo all'ultimo venerdì di settembre, 25esimo giorno. Tra poco entriamo veramente in autunno, insomma, perché qua le temperature si sono rinfrescate, diciamo le giornate si sono accorciate e cominciamo veramente a respirare l'aria autunnale. Comincio già a vedere qualche foglia che sta cadendo nei boschi, si sta ingiallendo. Dopo una calda estate, ragazzi, arriva anche come ogni anno, anche l'autunno. Perfetto, allora siete con Orazio Voice anche in questo bel venerdì, con la musica di ieri e i ritmi di oggi, No Disco Generation. Saremo assieme come al solito dalle 19 alle 21 e così avrò modo di raccontarci un po' di storie, di ascoltare un po' di bella musica del passato e anche del presente, però diciamo del passato rivisitata in modalità presente, ecco, mettiamola così. Perfetto, allora tutto a posto? Sì, vi ricordo anche il nostro numero di telefono 371-1200-116 per entrare in interazione con noi, come al solito come facciamo anche al venerdì. Noi poi salutiamo un po' di gente, di quelli che stanno magari rientrando dal lavoro, di quelli che magari si stanno andando a farsi l'aperitivo, oppure chi magari... fortunato lui è ancora in ferie, perché non è detto, insomma, c'è ancora qualcuno in ferie, no? Partiamo così quest'oggi, Aretha Franklin e George Michael, un pezzo di molti anni fa. I Knew You Were Wait, No Disco Generation.

I knew you were waiting for me. Sì. Ad aprire l'appuntamento di oggi, di questo bel venerdì, ragazzi, come dicevo, siamo ancora all'inizio dell'autunno. E allora adesso aumentiamo un po', Sì, aumentiamo che è meglio. Anzi, ci rattristiamo. Radio Vicenza 100 e 300, Cortina Medica, Working Take. Si va. My baby.

vabbè, oggi siamo così, siamo entrati anche in un mondo un po' particolare, che è il mondo della Afro Music. Saluto il mio amico Iano Mix e poi saluto anche il mio amico Glauco DJ, con il quale abbiamo condiviso un sacco di belle serate anche per quanto riguarda questi generi musicali, quindi che ancora dalle nostre parti si sentono spesso durante gli eventi estivi, no? Bene, allora, come facciamo solitamente, oltre a proporre musica, noi anche intratteniamo un attimino chi sta dall'altra parte con qualche argomentuccio non troppo pesante, però insomma un argomento come quello che vi sto per presentare. Insomma, ci sono delle cose che le persone giudicano di te nei primi 10 secondi di incontro, ecco. Perché tu incontri una persona e nei primi 10 secondi questo già ti giudica. Insomma. Ecco, una delle prime cose è come ti vesti. Cioè il tuo stile comunica più di quanto pensi, dice molto su cura e autostima. Per cui se siete vestiti bene, insomma, se siete perfetti, se siete impeccabili, insomma, serve anche questo a fare una buona impressione, no? Adesso un po' di David Guetta, Memories, let's go.

0: Back in My Life. Alice DJ. E correvano gli anni 2000 quando andavano sti pezzi, eh? Una bella atmosfera stasera qua sulla di Vicenza, in questo bel venerdì, ragazzi. A proposito, insomma, ecco, poi avremo altre curiosità riguardanti, diciamo così, le come ti giudicano le persone. E ecco, una delle cose con le quali poi magari ti possono giudicare è anche la postura. Cioè, stare dritti trasmette una presenza. Chi si chiude in se stessi, chi magari è un po' rannicchiato, passa inosservato, ragazzi. Per cui la postura è fondamentale. Per cui se vi presentate anche alle persone, cercate di stare belli, belli dritti, belli fieri, così fate una bella sensazione. Perfetto, adesso poi saluteremo un po' di gente, qua i tempi corrono, siamo velocissimi e adesso c'è il nostro primo appuntamento con il Back to the Original. Sì, ci facciamo la sigla, andiamo a...
1: A New Disco Generation è il momento di Back to the Original.
0: Ecco, Back to the Original non poteva mancare, visto che siamo agli ultimi giorni di settembre, ragazzi. Io in settembre, solitamente quando faccio radio, questo pezzo lo metto almeno 5 o 6 volte. Hell to the Fire, September, Back to the Original. Eccola qua, parte così, eh. Do you remember? Do you remember? Yeah!

0: possiamo dire che il mese di settembre, a me almeno personalmente, è uno dei mesi che gradisco di più. Settembre e maggio, insomma, perché qua non fa troppo caldo, c'è ancora una bella luce, si sta bene, si respira di sera, si dorme di notte. E settembre, poi si fa un bel settembre. Poi insomma, in settembre c'è anche la frutta, il vino. E un sacco di feste ancora. Va bene, allora saluto un po' di persone qui con il nostro 371-1216. Questo era settembre degli Arti del Fire, ovviamente, qua per il nostro diciamo disco di ascolto, Remember and Back to the Original. Allora saluto Martina di Vicenza, poi c'è Erida di Montecchio, poi Ida di Asignano, Paola e Giulia di Schio e Antonio di Bassano. Ecco, almeno un uomo, insomma, tutte donne. Bene, ci lasciamo un attimo, poi si riparte, ragazzi, qua con il bel New Disco Generation anche di questo bel venerdì 25 settembre.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti? Pubblicità.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
6: Radio Vicenza. Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta New Disco Generation con Orazio Voice.

0: Anymore. Se siete in macchina, ragazzi, anche questi pezzi aiutano a tenere compagnia, insomma, danno una bella sensazione. Anche in questo bel venerdì, magari se state rientrando dal lavoro, se siete in macchina a quest'ora. E è bello, insomma, ascoltare la radio e sentire magari. Mi autopromuovo, una voce come la mia, insomma, è bello, mi piace, ecco, vabbè, parte gli scherzi. Allora, si diceva, le cose di cui le persone ti giudicano nei primi 10 secondi, tra queste c'è anche la puntualità, ragazzi, ecco, questo penso sia uno dei punti fondamentali della serietà di una persona, insomma, perché essere in orario comunica rispetto, affidabilità immediata, insomma, ecco, importantissimo. E i 10 minuti di ritardo, ragazzi, fanno veramente girare le scatole a chiunque. Puntuali, mi raccomando, come lo siete qui il venerdì sera con Orazio Voice, anno disco Generation del venerdì. The Big Easy, Clapton. Senti che bella la musichetta, adesso arriva,
1: Nu Disco G.

è proprio vero, ragazzi, la puntualità è una cosa fondamentale. Quante persone conosciamo, ma ditemi la verità anche voi dall'altra parte, quante persone conoscete che sono così, hanno questo vizietto cronico di essere in cronicissimo ritardo? Ecco, questa è una cosa. Magari poi ti avvisano con un WhatsApp, sto arrivando, magari sono ancora a letto e ti mandano intanto il WhatsApp. Oppure magari di quelli che all'ultimo momento disdicono l'appuntamento: guarda, non ce l'ho fatta, mi dispiace. E tu stai là ad aspettare, insomma, e questo 2 minuti prima ti avvisa che non può partecipare. Ragazzi, la puntualità è fondamentale. Ci siamo. Stasera ascoltiamo delle cose veramente particolari, come quelle che sta arrivando adesso. Per gli orecchi fini, i palati fini musicali, questa la ricorderete sicuramente.

feel it. Remember the good times, Block Crew. Come non facciamo, come si fa a non ricordare i bei tempi, come quello che abbiamo passato mercoledì scorso qua in radio, ragazzi, con il nostro Music Salam. E qui al mercoledì sera qua succedono cose turche, ragazzi. Mercoledì scorso c'era quello, il Music Salam alla base di tartufo, ecco. Eravamo gli studi che sapevano di tartufo. È stato veramente molto bello. Saluto tra l'altro anche i partecipanti a queste reunion così molto, molto culinarie anche qua in radio. Ormai facciamo anche queste cose. È il bello insomma. Il buon Maurizio, poi c'è il nostro amico Andrelle, poi c'è Dado, abbiamo avuto anche il nostro Paolo G e ovviamente il Martino Montagna, l'uomo delle notizie. Poi il mercoledì sera, insomma, le notizie si attorcigliano un po', perché insomma non è poi più così lucido, però insomma oramai la sua giornata l'ha fatta, per cui può anche lasciarsi andare, no? Adesso ho trovato finalmente il pezzo che cercavo da una vita. Questo è Cuba dei Gibson Brothers.

0: ragazzi, se non siete mai stati dalle parti di Cuba, magari adesso è un po' più complicato andarci, ma io ci sono stato due volte, vi assicuro che è un mondo completamente diverso, è un mondo dove tutto si muove intorno alla musica, tutti ballano, di giorno, di sera, di notte. Poi a La Habana, la bodeghita del medio, ragazzi, sono stato una quindicina d'anni fa, anche 20 ormai. Beh, non vi dico, insomma, il pomeriggio, la sera, la notte, era una cosa continua, insomma, era impossibile stare fermi. Cuba, Gibson Brothers, in versione ovviamente new disco di Black & Crown. Questo appuntamento del venerdì, qua con Razio Voice, New Disco Generation. E allora adesso è arrivato il consueto altro appuntamento con le nostre rubrichette musicali. Poi parleremo ancora di cose che riguardano i primi 10 secondi di incontro. E magari poi nella seconda parte, no? Ne ho altre pillole qua molto interessanti. Adesso Italian Remix.
1: A New Disco Generation, Italian Remix.
0: Ecco, allora si parlava di Cuba, si parlava di sole, di mare, di situazioni estive che, ahimè, oramai verso la fine settembre, insomma, siamo un po' costretti ad appartare, a meno che non possiate, che ne so, prendervi un aereo, andare alle Maldive o andare a qualche altra parte, insomma. E allora il nostro Italia Remix di oggi ci ricorda veramente l'estate 2026 che è appena passata. Estate, per la verità, abbastanza caldina e rovente, no? Mischietta, questa è Profumo.

0: ci sono gli appuntamenti fissi delle 20, notiziario, traffico, meteo e poi si riparte ancora qua con New Disco Generation. Restate qua.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza. Meteo.
4: Eccoci al nostro appuntamento con il meteo di Radio Vicenza. Sulla città e sul territorio provinciale condizioni in miglioramento. Le nubi lasciano spazio a schiarite sempre più ampie e tra sera e notte il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso o sereno. Non sono previste piogge. A Vicenza la temperatura, dopo una massima intorno ai 23 gradi, scenderà rapidamente in serata, circa 19 gradi alle 20 e 17 verso le 22-23. Nella notte si potrà scendere fino a circa 15-16 gradi. Per il fine settimana arriva un ulteriore miglioramento. Sabato cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature massime intorno ai 24-25 gradi. Domenica ancora stabile con valori in ulteriore lieve aumento. Per questa edizione è tutto, la redazione di Radio Vicenza vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità.
7: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
8: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
11: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
10: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
11: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
12: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
13: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
14: Time o'clock.
15: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
11: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
16: Buonasera.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Caro carburanti in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali.

0: Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, stasera la veglia di preghiera allo Stade de France, attesi 80.000 giovani, il servizio di Alessio Galea.
1: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, è iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi, errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita, nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito, il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza perché ha aggiunto il diritto alla vita e il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Stasera il bagno di folla, 80.000 giovani lo attendono allo Stade de France per la veglia di preghiera. E sull'aereo che lo portava a Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN, ha detto: qui siete tutti i benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate giornalistiche.
0: In archivio le delusioni mondiali, la nazionale si affida ancora a Roberto Mancini, l'uomo del trionfo europeo nel 2021, la seconda volta in azzurro del CT Jesino, inizia dalla Nations League. Il Belgio stasera all'Olimpico di Roma è il primo avversario della nuova Italia. Tennis, Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaigian alle 13, partirà 16esimo in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc. Sesto Hamilton ed è tutto per questa edizione, buona serata.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.
7: New Disco Generation con Orazio Voice.

rieccoci qua ragazzi, siamo qua anche in questo bel venerdì, buon weekend, sì siamo ufficialmente entrati ormai nel weekend, sono passate le 20 e ormai esco, scusate se il bello della diretta qua mi è pure tossire. Allora, si diceva buon venerdì, ben trovati, la voce è quella di Orazio Voice ancora una volta qua su Radio Vicenza in super diretta, avete sentito anche il colpo di tosse in diretta. Non c'è trucco, non c'è inganno. Allora si parlava appunto delle cose che le persone diciamo giudicano nei primi 10 secondi, no? Tell it to my heart, parla nel mio cuore, e anche il modo con cui parli, diciamo, è molto molto importante, no? Il tono, il ritmo e le parole rivelano sicurezza o insicurezza più del contenuto, per cui attenzione a come fate a parlare, insomma, se siete un po' così, masticate le parole, dite le cose in sottofondo, insomma. E invece se siete belli precisi, specificate bene il concetto, ragazzi, sicuramente vi rispetteranno di più. Vabbè, insomma, questo è anche un po' le problematiche che abbiamo noi qua davanti al microfono, insomma, dobbiamo cercare di essere concisi, non circoncisi, concisi e veloci e precisi, no? Amici, siete con Orazio Voice sulla Radio Vicenza fino alle 21, New Disco Generation. Your ticket to dance, il vostro ticket per la danza è qui. New Disco Generation, ci siamo.

0: Se siamo sopravvissuti all'estate scorsa con i 45 gradi e abbiamo avuto modo di provare l'ebbrezza del calore, sicuramente sopravviveremo ancora, ecco. Fino a 53 gradi ce la facciamo. I will survive, la grandissima Gloria Gaynor in versione ovviamente reprise, in versione nu disco, in versione original mix, remix. Allora adesso è arrivato il momento di salutare ancora un po' di gente. Sì, eccola qua, facciamolo. Ecco, dovevo sistemare una cosuccia qua perché altrimenti poi non mi parte questa cosa. Qua c'è tutta una serie di cose da programmare, perché se uno schiaccia di qua non parte di là, se accende questo si sovrappone. Sono qua con due o tre computer che abbiamo quei gradi, insomma. Una volta c'erano i dischi e le classiche cassettine, adesso qua è tutto automatizzato, insomma, bisogna veramente impegnarsi allo stremo delle forze. E allora, diciamo, salutiamo un po' di gente qua. Mariangela di Soave, e tra l'altro in questo periodo c'è anche la vendemmia, Alessia di Asiago, chissà perché Soave mi è simpatico come posto. Poi c'è Marta e Giulia, poi abbiamo Stefano di Padova che si ascolta in DAB, e poi abbiamo ancora Dario e Gian Antonio, che con i quali abbiamo veramente condiviso sabato scorso una bellissima esperienza dalle parti del Midas di Arzignano con il mio amico Massa DJ. È stata veramente una bella serata, 70, 80, 90 e 2000 con Orazio Voice e Massa DJ. Grazie ragazzi, chissà che si possa ancora ripetere, no?
1: Radio Vicenza.
0: Andiamo avanti con la musichetta, senti che bella questa, eh? Il venerdì notte è qui, dalle 19 al 21, con Orazio Voice, New Disco, Generation. I'm the real brother Louie.

0: Quanto tempo è passato anche all'ascolto di questo pezzo, ovviamente in versione rifatta questa. Lui, un remix, era il 1998, ragazzi. 98, 2008, 2018, 26, più di 25 anni, una cosa quasi 30, insomma, ma tu pensa quanto vecchi siamo. Vabbè, non entriamo in certi argomenti, ragazzi, perché altrimenti mi prende la depressione. A proposito, sempre tra le cose che le persone giudicano di voi c'è anche l'energia emotiva, ma sapete cos'è? Le persone sentono subito se sei sereno, se sei nervoso o se sei sotto pressione, per cui è molto molto importante l'energia emotiva. Ecco, noi abbiamo un sacco di emozioni da trasmettere ancora qua fino alle 21, ma poi ne trasmetteremo ancora, insomma, per 24 ore al giorno qua su Radio Vicenza. E adesso l'emozione, diciamo, si dolcifica con il momento Soft Time, eccolo qua.
1: A Nu Disco Generation è il momento di Soft Time.
0: Abbiamo ancora la chitarina e ancora l'estate negli occhi.

0: e la musica scorre sulle frequenze di Radio Vicenza. Stasera, ragazzi, bellissimo questo Sunrise Coral Reef Sky. Mamma mia, che brividi, che me la sono ascoltata tutta qua in silenzio religioso, ed è stato bellissimo. Spero sia stato bellissimo anche per voi dall'altra parte.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
3: che
2: Radio Ascolti, Radio Vicenza.
3: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21:30

Box Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

italiani dalle parti di Torino sono qua. Testo molto complicato anche da dire, insomma, dub di dub da blu dub di dub da. Però è stato ballato e si balla ancora, insomma, dagli anni 90, questo qua è uno dei pezzi che quando lo metti è garantito il risultato, insomma, non ci sono problemi. Saluto anche il mio amico Gatamix, con il quale condividiamo spesso un sacco di belle serate con Discomania Explosion, no? Sì. E anche il mio amico Nico Pellizzari e tutta la combricola di Dance Generation, ragazzi, che stiamo progettando cose nuove per il 2027. Mamma mia, mamma. Allora, tra poco vi leggerò ancora un'altra cosuccia di cose che le persone giudicano nei primi 10 secondi di quando ti incontrano. Ne ho preparato un'altra molto bella. E se siete curiosi di saperlo, restate ancora qua con il sottoscritto ancora un po', fino alle 21.

Quanto è dura esta vita, Marshmello e Farrucco. Qualche anno fa abbiamo riproposto anche questa qua, andiamo avanti, indietro nel tempo, è bello perché ascoltiamo veramente cose che magari erano 2-3 anni che non si ascoltavano e noi le riproponiamo molto volentieri. Allora, si parlava ancora di cose che le persone giudicano di te nei primi 10 secondi di incontro. Una di queste è il contatto visivo. Ecco, il contatto visivo è molto molto importante. Ecco, quando uno ti guarda negli occhi, insomma, troppo poco o troppo fisso mette a disagio. Allora, quando appunto incontri una persona, non devi né guardarla poco, ma neanche per troppo tempo, insomma, perché altrimenti questo si sente un pochettino osservato, si sente a disagio, no? E infatti l'equilibrio crea fiducia, insomma, ecco, devi guardare le persone nel modo giusto e nel tempo

0: vabbè, Melodia Criminal qualche annetto fa, anche questo con Daryl, 2021-22, sì, più o meno. Vabbè, altra ultima perla di psicologia radiofonica, mamma mia stasera come siamo. E una delle altre cose che ti giudica, che per le quali le persone ti giudicano, è il modo come tratti gli altri, cioè praticamente il modo in cui ti rivolgi a chi non conta, cioè se sei in compagnia con altre persone e magari tutti ti salutano e magari ci sono delle persone in disparte che sono lì un attimino così per il loro conto, e se tu riesci in qualche modo a interagire anche con loro, insomma tenerle in considerazione, questo è molto importante e ti fa prendere sicuramente un po' di punteggio, un po' di cose che ti possono valorizzare sia come persona che come, diciamo così, individuo, no?
1: No Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
0: Amici, siamo ormai verso il termine, eh? Sì. E allora adesso ci pappiamo uno dei pezzi che il sottoscritto preferisce in assoluto, ed ogni tanto lo mette, perché questo è un pezzo che veramente mi fa impazzire. A concludere il nostro bel appuntamento di questo bel venerdì 25 settembre 2026 su Radio Vicenza, Orazio Voice propone questa grandissima canzone del passato, Year of the Cat, The Cat in My Arms, Popper Disco Machine. Yeah.

0: E anche stasera abbiamo fatto radio, ragazzi, radio quella che piace al sottoscritto, e spero sia piaciuta anche a chi sta dall'altra parte. Insomma, che il venerdì sera qui sulla di Vicenza è così, dalle 19 alle 21, ragazzi, vanno queste cose, vanno queste cose. Saluto anche Giovanna di Vicenza, poi c'è Loretta e Giusy di Arzignano, poi c'è Claudio di Olmo e Cristina, e poi anche Michela e Fausto. Bene, direi che anche per questo 25esimo giorno del mese di settembre ci siamo divertiti, abbiamo passato veramente bene. Adesso devo scappare perché stasera c'è un private party e sapete com'è, insomma, non è che posso tardare, devo andare lì a fare un po' di casino anche stasera. Non riesco a calmarmi, non riesco a smettere, insomma, non so, questa cosa è diventata veramente una cosa che non riesco più a mettermi tranquillo. Ma cioè, tante volte me lo dicono, ma guarda che hai una certa età, dovresti stare tranquillo, e invece niente, più passa il tempo e più sono dentro nell'argomento musica e divertimento. Bene, signori, vi saluto, vi ringrazio ancora per il vostro cortese ascolto. Noi ci risentiamo ovviamente venerdì prossimo, sempre dalle 19 alle 21, sempre con Nudisco Generation, sempre con Orazi Voice e sempre su Radio Vicenza. Ciao, buon weekend, fate i bravi. Ciao.
1: Avete ascoltato Nudisco Generation con Orazio Voice. Appuntamento a venerdì prossimo.
2: E se te lo chiedono?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
4: E radio ascolti.
3: Radio Vicenza.
5: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Ma che bel sorriso! Dove vai?
9: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
10: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
9: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
10: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
11: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio VIP Vicenza Party. Le hit di Radio Vicenza.
3: Hi, this is Robbie Williams.
4: Hello, this is Beyonce.
5: Cool, this is Ed Sheeran.
6: What's up, y'all? This is Alicia Keys.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: It is if everyone dies alone.
4: Does that scare you?
3: I don't want to be alone.

0: è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: E se te lo chiedono?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
4: Radio Ascolti.

Radio VIP Vicenza Party. Back to me. You played back to me.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
6: Radio VIP Vicenza Party.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hi, this is Chris.
9: And Johnny from the band Coldplay.
10: Hi, it's Madonna.
11: Hi, this is Jimmy Stafford from Train.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, weekend.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza, remember, remember!